Komiti Seri Wanita di Ben Simon Piang Balutan Nasilu Pio Pesan. Saya Menik Yunis Sining di TDT Nudi Alansan Dot Alis Orian.